mattina dopo, con mia grande gioia, ci fu il funerale di un bambino. Mi ero alzato presto ed ero già pronto, in piedi sulla mia sedia. Il funerale mi si schiuse davanti come petali di un fiore. Vale a dire, una piccola bara che usciva dalla porta dell'agenzia e puntava dritta al carro.